96.9 Alkoga Radio Bali bareng Devi Kartika di Ajang High Noon sampai nanti di jam 2 siang. Stay tune terus.